fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.